Signore. Memene mosor bello, ma di zare peti, ma di zare peti, to shor ne mori da da shantero, Signore. To shor ne mori da da